0: intervalle. Des Cévennes à la mer, 94.4.
1: À Florac, 95.7.
2: À Mende, 90.5.
3: Che sui badi tenere leuge, ben vedus paese d'auies leuge, un lugave curidrimme i dussami, leuge, leuge, leuge la me.
2: Fazende de safran,
3: nei pas sentir lo temps, chi demorei u annado.
2: En pantaisa, ambe de poesio d'un mondo d'un caire, e de musico d'Occitanio tutto.
3: La vache alla magrano, io il paese tu plan.
2: Che raggio e tres fulissu, come lo saumon, curoremonto di nuriu.

0: sui badi tenere leuge in bedus pais da uies leuge un lugave cur drimmi dussami leuge leuge leuge rame
1: fazen de safran
0: nei pas sentir lu temps chi demore io annado
1: in pantaisa ambe de poesio do mondo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano e al paese tu plan
1: che raggio e tres fulissu come lo saumon curoremo.

0: E sui badi tenere le uge e bedus pais da uies le uge un lugave cure drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazende e safran
0: nei passentir lutem chi demore io annado
1: em pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano, io il paese tu plan.
1: Che raggio e tres fulissu, come lo saumon, curo remonto di nurim.

0: Il sui badi tenere le uge in belus paese da uies le uge un lugave cur drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazende safran
0: nei pa sentir lo temps chi de morei u annado
1: in pantaisa ambe de poesio do mondo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla magrano e a un paese tu plan
1: che raggio e tres fulissu come lo saumon curo remonto di nurimu.